prego di presentarsi alla porta numero 4. Départ à destination de Paris. Vol numéro 239. En...